con papango. Messa voglì le case passate. Fai o si vebe e da scoglia, io lo pogo con papango. Messa voglì le case passate.